0: Take Me Home, Jess Glynn alle 7:15 qui su Dimensione Suono Soft. È venerdì e come sempre il venerdì e il lunedì tra le 7 e le 8 c'è la nostra rubrica True Life, vita vera, che mette al centro voi ascoltatori con le vostre storie, le vostre perplessità, i vostri dubbi, le vostre richieste di aiuto tra virgolette, per avere un po' di sostegno dagli altri ascoltatori, perché ormai siamo diventati una grande famiglia ed è bello poter condividere ed è bello potersi aiutare e sostenere veramente a vicenda. E allora, se hai una storia da raccontare, se hai qualcosa da chiedere, se vuoi semplicemente un consiglio, una parolina di conforto, è il momento di scrivere al 320 20 41 433. Scrivere un messaggio WhatsApp, ma anche mandare un audio WhatsApp, soprattutto se non vuoi rimanere anonimo o anonima, perché spesso questo succede, però noi lo manteniamo sempre l'anonimato, ovviamente. Quindi 320 20 41 433, siamo pronti ad affrontare una nuova puntata di True Life, vita vera, per sentire le vostre storie e poterci sostenere a vicenda.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola.

0: Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
3: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.

0: Dimensione Suono Soft. True Life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: Ed eccoci qui per la nostra rubrica settimanale, bisettimanale, perché va in onda il lunedì e il venerdì tra le 7 e le 8. Tra l'altro oggi ultimo appuntamento stagionale, poi ad agosto ci prendiamo un po' di pausa per ritornare più forti che mai a partire da settembre. E allora, True Life che cos'è? È la nostra rubrica in cui voi ascoltatori vi mettete in gioco, vi mettete al centro con le vostre storie, le vostre perplessità, i vostri dubbi e chiedete qualche consiglio, perché magari c'è chi da quella situazione c'è già passato e può dare una parolina di conforto. E allora siamo tutti qui chiamati stamattina ad aiutare un amico o un'amica che è voluta o voluto rimanere anonimo, perché ha scritto proprio True Life SOS tradimento. Quindi quando si parla di tradimenti meglio rimanere nell'anonimato. E allora ha scritto: ho scoperto che al lavoro un collega e una collega hanno una relazione, ma entrambi hanno famiglia. Ora il problema non è questo, perché ognuno può fare ciò che vuole della propria vita, ma ho scoperto che lei parla malissimo di me raccontando le mie cose a lui. D'altronde, stando insieme al lavoro 8 ore, ci si parla un po' di tutto. Ora, che cosa devo fare? Allora, caro amico o amica, perché rimaniamo nel totale anonimato, hai scoperto questo tradimento, chi se ne frega se loro vogliono avere una storia, ma a te dà fastidio che lei parli male di te a lui. Ma tu come sei venuto a saperlo? Perché questa cosa mi incuriosisce, cioè c'è una triangolazione strana. Comunque, che devi fare in questo caso? Devi andare a dire: ma ho saputo che ti sono giunte voci su di me, oppure devi stare in silenzio? Ecco, sentiamo se qualcuno è passato da questa situazione e ha qualche consiglio reale da dare, o magari non c'è mai passato però ti può dare comunque qualche consiglio per vivere più serenamente al lavoro, perché poi uno ci passa parecchie ore e non va bene se ci sono queste triangolazioni strane e se soprattutto ti sono giunte voci di persone che sparlano di te alle tue spalle. Ecco, quindi 320 20 41 433. Il numero è sempre lo stesso, aspetto messaggi WhatsApp, meglio se audio, per aiutare questo amico o amica.

di Be Softly su Dimensione Sono Soft alle 7:41 minuti. Siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, vita vera, e devo dire che oggi si parla di tradimenti, e quando si parla di tradimenti si smuovono sempre un sacco le acque, perché non lo so, ci si sente forse più

0: più portati a dare qualche consiglio o qualche suggerimento. Non dico perché ci si sia per forza già passati da quella situazione, ma magari si conoscono bene le dinamiche. E oggi proprio è arrivato questo messaggio con scritto True Life SOS tradimento. Ho scoperto, ci hanno scritto, mi ha scritto questa persona, che al lavoro un collega e una collega hanno una relazione, anche se entrambi hanno famiglia. Ora il problema non è questo, perché ognuno può fare quello che vuole della propria vita, ma ho scoperto che lei parla malissimo di me, raccontando le mie cose a lui. D'altronde, stando insieme al lavoro 8 ore, ci si parla un po' di tutto. Ora, che devo fare? Allora, io ho chiesto a questo amico o amica anonimo o anonima in che modo fosse venuta a sapere di questo sparlare alle spalle, e mi ha scritto, mi ha detto, perché lui si è confidato con me e lui mi ha raccontato tutto. Pensava che la loro storia fosse finita, quindi lui ha screditato lei in tutto e per tutto. Poi evidentemente la storia è continuata e quindi si è creata questa situazione di triangolo strano. E allora sentiamo quali suggerimenti, quali consigli hanno dato i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ciao.
1: Io credo che la cosa migliore sia sempre farsi gli affari propri.
0: Ottimo.
1: Il tradimento se lo spiccia chi l'ha fatto.
0: Ma questo è sicuro.
1: E sparlare o parlare delle persone rimane a chi lo fa. Io consiglio farsi gli affari propri.
0: Mi sembra.
1: Perché magari poi da una goccia d'acqua si scatena un oceano.
0: Sì.
1: Grazie, buona giornata Claudio.
0: Grazie Claudio, un consiglio molto saggio da parte tua, sai?
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Guarda, c'è un detto che dice che se non erro dice proprio:
0: vai.
2: Dove la volpe non arriva all'uva,
0: sì?
2: Dice che è acida. Magari un pensierino?
0: Forse.
2: Che ne dite?
0: Magari lei è gelosa di questa persona e potrebbe averla screditata proprio per questo motivo.
3: Buongiorno Laura da Roma.
0: Ciao.
3: Allora,
0: Laura.
3: Innanzitutto andrei a prendere la fonte da dove arrivano queste maldicenze.
0: L'abbiamo
3: e poi
0: capito.
3: Eventualmente metterei a confronto ambo le parti e lì gli farei una bella ramanzina a tutte e due.
0: Quindi andresti
3: in modo
0: lei.
3: Tale da pararti un pochettino, perché comunque sia sparlare non è una buona cosa, a meno
0: no,
3: che
0: mai.
3: Non ci siano fatti gravi che vanno a interferire anche con i rapporti con gli altri, diciamo, che lavori.
0: Ma non credo.
3: Quindi li metterei un attimino a confronto.
0: Ecco, prenderesti tutte e due e in tre vi mettereste lì a parlare. Può
4: buongiorno
0: essere.
4: Laura.
0: Ciao.
4: E buongiorno carissimo amico. Un consiglio che posso darti.
0: Vai,
4: io
0: vai col consiglio.
4: Non dare importanza, fai finta di nulla e vai avanti.
0: Passa oltre.
4: Perché è il miglior modo per non dare adito ad ulteriori voci e per stare meglio tu.
0: Sì.
4: Ciao e buona vacanza a tutti.
0: Ciao, già in tema vacanze, dai. Allora, vediamo se tra poco ascoltiamo qualche altro messaggio, perché veramente qui la situazione si fa molto complicata.
5: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce

0: sarà.
1: Raff su Dimensione Suona Soft. Oggi True Life, vita vera, la nostra rubrica SOS tradimento nel caso specifico di oggi, perché questa persona che vuole rimanere anonima ha scritto che ha scoperto che un collega e una collega hanno una relazione, ma non è tanto questo il problema quanto il fatto che la collega parli malissimo di lei con il collega, quindi con l'amante, e questa cosa le dà molto fastidio. Che cosa deve fare? E ha scoperto che lei parla malissimo della persona anonima che ha scritto perché lui le ha raccontato tutto pensando che la storia fosse finita, invece poi la storia è continuata, quindi un intrigo incredibile degno di Beautiful secondo me. Comunque, che deve fare? Sono arrivati come sempre tantissimi messaggi, stanno continuando ad arrivare perché poi le storie così di tradimento prendono sempre.
2: Ciao, sono Claudia da Roma.
1: Ciao.
2: Semplice, io gli toglierei il saluto immediatamente
1: alla collega.
2: Una domanda se la farà,
1: può essere.
2: Mi verrà a chiedere qualcosa.
1: Certo.
2: E se non mi chiede niente, peggio per lei, avrà capito. Certo. Che ho capito. Ciao.
1: Un po' intricata anche la risposta, però chiara in realtà. Cioè, togliere il saluto, lei si farà una domanda e magari verrà a chiedere una spiegazione, potreste avere un confronto.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Siamo da Roma, 52 anni. Le relazioni
1: sì?
3: tra amanti sul luogo di lavoro sono micidiali.
1: Ti sento
3: portano
1: preparato.
3: A delle rotture, a delle invidie che nessuno può nemmeno immaginare.
1: Lo sappiamo.
3: Quindi sentir parlare male di una terza persona è perché probabilmente c'è o invidia o c'è stata già una relazione con quella persona.
1: Dici?
3: Ci metterei la mano sul fuoco.
1: Addirittura.
3: Lo dico sia per esperienze vissute che per esperienze viste nell'ambiente di lavoro.
1: Ho detto che ti sentivo parecchio preparato, però concluderei con questo messaggio che secondo me la dice lunga.
4: Buongiorno, io direi
1: vai, dici,
4: da stare alla larga da queste due persone, perché
1: sì,
4: a quanto ci hai detto lei parla male di te,
1: sì,
4: lui a seconda delle circostanze parla male di lei, quindi io non mi fiderei tanto e mi allontanerei da loro.
1: Sì.
4: E basta.
1: Non mi fiderei né di lui né di lei a questo punto. Fatti i fatti tuoi e vai per la tua strada. E un altro caso di True Life l'abbiamo superato, direi, brillantemente.

0: ma quanto ci fanno volare i Queen, Love of My Life su Dimensione Suono Soft, e ci ha fatto volare anche la nostra rubrica True Life, Vita Vera, che ci saluta per il periodo estivo, perché adesso inizia agosto, ci prendiamo una piccola pausa, ma tornerà più forte di prima a partire da settembre. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%. E allora non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino a oggi, 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
7: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nel delitto di Via Poma, dove venne trovata senza vita Simonetta Cesaroni. Il RIS lavora sui profili genetici di 5 uomini e 2 donne finora mai coinvolti. I DNA prelevati a loro insaputa saranno comparati con i frammenti biologici di allora su corpetto, reggiseno e calze della ragazza. Tra le piazze di spaccio organizzate secondo una filiera collaudata e i rifornimenti itineranti destinati ad alimentare il mercato della droga, sono 6 gli ultimi pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Sequestrate decine di dosi di cocaina, il primo intervento è scattato al quarticciolo. Una 49enne addetta alla sicurezza di un supermercato al Tuscolano a Roma ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un cliente abituale di 77 anni. La donna si è rivolta ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Lo sport viaggia in metropolitana con una mostra dedicata ai grandi campioni, un'esposizione fotografica del fotoreporter Ferdinando Mezzelani, organizzata in collaborazione con ATAC, celebra i momenti più iconici delle competizioni ospitando immagini nelle stazioni e sui convogli. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, ma il vero protagonista sarà il caldo. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, con picchi localmente fino ai 36

0: 7 e 38 gradi anche sulla capitale. Caldo di giorno, ma anche nelle ore serali e notturne si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Nulla cambierà per quanto riguarda il weekend. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

0: T, che non è una motocicletta, è Tanita Tikaram con Twist and My Sobriety nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Siamo abituati a festeggiare in realtà indirettamente con le star, con lo star system, cantanti, attori, i loro anniversari, i loro compleanni. C'è una starona, una stellona dello star system che ha deciso di festeggiare sui social un importantissimo anniversario. Te ne parlo tra pochissimo su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco.

0: dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Supermercati Bim, ti per farmi lavorare.
5: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
3: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
4: Dimensione suono so.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Biagio Antonacci con Mi fai stare bene, bellissimo festeggiare con i grandi artisti i loro traguardi personali. Uno lo sta celebrando con un messaggio semplice ma potentissimo, il grande Elton John ha condiviso sui social la gioia per i suoi 36 anni di sobrietà, ricordando anche il suo lungo percorso che lo ha portato a lasciarsi alle spalle la dipendenza da alcol e droghe, un cammino iniziato nel 1990 che oggi il cantante considera una delle più grandi vittorie della sua vita.

0: Ne ha fatti tantissimi di album belli, ma se mi consenti, Ten Summoner's Tales del 1993 è uno degli album più belli in assoluto di Sting, da cui è tratto appunto Shape of My Heart, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie della nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Andrea Sofrani. Maxi sequestro di beni all'imprenditore Walter Bencivenga. Stop a barche, auto di lusso e case. L'operazione legata all'imprenditore 69enne di Pomezia aveva un patrimonio da 5 milioni nonostante per il fisco avesse dei redditi quantomeno modesti. Ora il patrimonio è stato sequestrato. L'Assemblea Capitolina ha approvato nella notte l'assestamento generale di bilancio 26-28. La manovra che approviamo oggi ha una forte vocazione sociale, ha detto in aula il sindaco Gualtieri, ispirata ad alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: il diritto di tutti a vivere in quartieri belli e dignitosi con un sistema di servizi vicini e accessibili. Previsti 6,3 miliardi a spesa corrente e 10 per gli investimenti, fondi anche al Teatro Valle. Aggredita in strada da due scippatori nella zona dell'Ardeatina, trascinata per strada dai banditi in moto, è finita in ospedale. Per fortuna è stata dimessa con una prognosi di soli 5 giorni, ma la paura è stata tanta per una pensionata della zona aggredita da due pregiudicati di 34 e 46 anni che la polizia ha arrestato dopo qualche ora grazie alle immagini della videosorveglianza. Mercoledì 5 agosto alle 21.30 a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, avrà inizio la 19esima edizione del Festival di Musica e Teatro Popolare di Voci e di Suoni, con lo spettacolo teatrale Chi muore si rivede, scritto da Francesco Stella e diretto da Nicola Pistoia. Si tratta del primo di una serie di 4 appuntamenti che, oltre ad avere una finalità culturale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di Strada Onlus. Altri 3 appuntamenti previsti l'8, il 14 e il 18 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

batteria, tastiere, basso,

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Dico.

0: di pomeriggio qui su Dimensione Sonosoft. È il 31 luglio 2026, ultimo giorno del mese, 17 e 18 minuti. Io sono Roberto, saluto e ringrazio Fabiana Sera. Ti accompagnerò anche oggi fino alle 21 con i dolci successi della tua radio del benessere. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate! Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, due etti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Piave Torina 80 e su paolettimobili.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, calzature, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
5: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
4: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
5: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
6: All'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
8: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sì, te lo vuoi.

0: Abbiamo imparato ad amare questa canzone nella sua versione italiana, Se tu non torni. Poi decise Michel Bosé di realizzare questa versione in lingua spagnola insieme a Shakira. Si tu no vuelves nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sono Soft. 17:37 minuti. Ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Come ogni venerdì, tema fondamentale di Segreti in tavola sono le buone maniere. Lo facciamo in compagnia di un grande amico di Segreti in tavola, una presenza fissa. Lui è un giornalista, uno scrittore, un esperto di buone maniere.

0: straniere ed è il direttore del settimanale Vero. Sto parlando di Nicola Santini. Nick,
1: eccomi.
0: Ciao, allora bentornato. Ho una domanda per te. Dunque, come ci si comporta davanti ai buffet degli hotel e dei villaggi? Sono reduce da qualche giorno in un bellissimo resort in Turchia, dove c'era la possibilità di così accedere al cibo praticamente 24 ore su 24. E quindi niente, non c'erano regole. Quali sono le regole quando non ci sono regole?
1: Regolarsi. Strano il gioco di parole, ma questa è la parola. Ovvero non c'è il decalogo, c'è il buon senso che dovrebbe farla da padrona, che sappiamo che davanti a un buffet non esiste, perché il buffet intanto non ti mette intorno commensali ma nemici, quindi gente che, con la quale ti devi contendere una piramide di bignè o di volovant o di fette di bresaola tagliate ad hoc. Ecco, questa è una cosa che mi fa paura, nel senso che il buffet è la libertà di potersi riempire piatto, specialmente perché poi l'ho visto fare anche partendo tante volte con colleghi, con persone che conosco e frequento abitualmente, con i quali faccio a volte la prima colazione, gente che prende un caffè macchiato, anche poco macchiato, di corsa, con il telefono in una mano e la tazzina nell'altra, e che quindi fa la colazione, che dir frugale è poco, e che davanti a un buffet mette dentro qualsiasi cosa. Il piatto del buffet può essere rabboccato infinite volte, anche 3 volte, 4 volte. L'idea è quella di non mettere insieme tutte le cose, che già è brutto di per sé, dove dolce, salato eccetera convivono. Di fare più viaggi al buffet sarebbe così, il buon senso domanderebbe. Ma la cosa peggiore è, ed è quella veramente proibita da Galateo, è che tanta di questa roba ci riempie gli occhi ma poi non arriva in pancia, perché poi dopo, un po' come uno, inizia a saziarsi e lascia lì, e quindi poi c'è lo spreco, e il Galateo lo proibisce, lo spreco, mentre su tante regole più leggero dice ok, fatti guidare dal buon senso, metti insieme le cose con grazia, dosa le quantità. Ecco, nello spreco non c'è mai una soluzione.
0: Assolutamente, perfetto, adesso abbiamo le regole. Grazie mille per questi suggerimenti e per questi segreti. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, ovviamente. Ti auguro un buon weekend.
1: Esatto, e ci leggiamo il venerdì, giovedì e venerdì, a seconda della regione d'Italia in cui vi trovate. Trovate Vero con i consigli preziosissimi di Francesca Barberini, che si chiamano Segreti in Tavola. Anche
0: è strano,
1: pagine.
0: Vero? Grazie,
1: strano,
0: ciao.
1: Vero.
0: Vero, esatto. Buona serata, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Serenata Rap su Dimensione Sonasoft. Questa canzone ci porta alle 17:58 minuti, quindi tra poco le ultime notizie per te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sonasoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. C'è stato un grave incidente sul raccordo in carreggiata esterna a chilometro 6. Il traffico è in tilt, lunghe code, 3 le auto coinvolte nello scontro. Tra le persone presenti una è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'intervento è stata portata in ali soccorso a San Camillo con codice rosso. Un vasto incendio di Sterpaglia ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi nell'area di via Pietro De Cristofaro, nei pressi di Monte Ciocci, nel quadrante nord-ovest della capitale. Non si registrano al momento persone coinvolte né danni ad abitazioni. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 31enne pregiudicato del posto, gravemente indiziato del reato di danneggiamento seguito da incendio. In particolare sono intervenuti presso un'area pubblica di parcheggio del comune di Marino per domare l'incendio, apparso subito doloso, di un camper posto in sosta da un locale residente. Le immediate ricerche avviate dagli uomini della arma hanno consentito di rintracciare poco distante l'autore, il quale, ancora in possesso di un accendino, ha ammesso di aver appiccato fuoco al mezzo senza un particolare motivo. È stato arrestato. Torna l'iniziativa del Campidoglio della prima domenica del mese con ingresso gratuito nei musei civici di Roma e in alcuni dei principali siti archeologici della capitale. In programma anche visite guidate a Palazzo Senatorio e decine di mostre aperte al pubblico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.